Unangi saja mashetani. Ikwadi mumetuma shetani. Because mazi unamka hivi sijui yeye ikwi. Unamka yani unasikia tu